non avrò il sogno più bello, sarà. Non avrò mai più Cristina. Le cose che ho avuto da te resterai

non avrò il sogno più bello, sarà di non avrò mai più Cristina. Le cose che ho avuto da te resterai per me, Cristina, un dolce ricordo d'amore.